0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

dice notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce notte da Love FM.

0: ancora.
1: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: 5 in punto. Love
1: Bell. Ci sono canzoni perfette per attraversare la notte e altre che sembrano nate per incontrare l'alba. Love FM. Buongiorno ai sentimenti.

0: cane.
1: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: trasmissioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparsi al nord, quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nuvifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Basta una canzone per cominciare con leggerezza. Una che conosci, una che ti fa stare bene. Love FM, la tua colonna sonora

anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Love FM. Sì, con Love FM sto

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Candida.
0: Indovina un po'.
1: Ogni stagione cambia vestito, offre ombra, frutti e anche rifugio. Radica la sua forza nella terra, ma si erge verso il cielo. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 settembre del 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Lo sapevi che...
1: Il simbolo della Croce Rossa è l'inverso della bandiera svizzera, per rendere omaggio alla Svizzera, patria di Henri Dunant, fondatore dell'organizzazione. In altri paesi si usa la mezzaluna rossa per lo stesso scopo.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è alea. È usata soprattutto nel linguaggio giuridico. L'alea corrisponde al rischio, all'esito incerto di un'azione. Da alea deriva il più usato aleatorio, che è appunto usato per indicare qualcosa di rischioso.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Per uno che non doveva far parte di questo mondo, devo confessare che all'improvviso mi costa lasciarlo. Però dicono che ogni atomo del nostro corpo una volta apparteneva a una stella. Forse non sto partendo, forse sto tornando a casa. Dal film Gattaca, la porta dell'universo.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Ogni stagione cambia vestito, offre ombra, frutti e anche rifugio. Radica la sua forza nella terra, ma si erge verso il cielo. Cos'è? L'albero.
0: L'almanacco del giorno.

Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: musica più love.
1: Love FM
0: è la musica che ci unisce.
1: Love FM, more music, more love.

0: Love FM News.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di Re Harald, a riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono paesi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Il nuovo giorno è qui.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Ben ritrovati amici delle stelle con i nostri consigli anche per quest'oggi, giovedì 10 settembre. Ariete, competizione accesa in ufficio, non mollate la presa. In amore siate meno irruenti nel proporre i vostri piani, un acquisto tech vi deluderà. Toro, concretezza che risolve un problema condominiale o familiare. In amore la serata è ideale per progettare un acquisto importante insieme. Gemelli, verve comunicativa che vi rende irresistibili. In amore, un messaggio iconico sbloccherà una situazione ferma da troppo tempo. Cancro, proteggete i vostri cari da interferenze esterne sgradite. In amore, cercate la complicità nel silenzio. Una mail inaspettata vi farà riflettere. Leone, siete il centro dell'attenzione e naturalmente vi piace moltissimo. In amore non trascurate però i bisogni del partner per inseguire la gloria personale. Vergine, ordine e pulizia nei vostri file e nei vostri pensieri. In amore smettete di essere ipercritici, godetevi quello che la vita vi offre oggi. Bilancia, diplomazia che evita un conflitto tra colleghi. In amore cercate la bellezza dei gesti quotidiani, un incontro fortunato per chi è single. Scorpione, determinazione feroce nel chiudere un accordo difficile. In amore però l'intensità è ai massimi, non abbiate paura di svelare i vostri desideri. Sagittario, voglia di studiare qualcosa di nuovo e tecnologico. In amore il partner è la vostra ancora di salvezza, quindi cominciate a progettare il vostro prossimo weekend. Capricorno, ambizione che vi spinge a lavorare oltre l'orario. In amore ricordatevi però di staccare. Chi vi ama ha bisogno del vostro tempo, non del vostro successo. Acquario, idee visionarie che attirano l'interesse dei vertici. In amore cercate la libertà mentale prima di tutto. Una scoperta web vi stupirà. Pesci, intuizione che vi guida nella scelta giusta al lavoro. Per l'amore la vostra dolcezza è contagiosa e scioglie ogni difesa, quindi serata romantica. Buona giornata, buona fortuna, a bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Stai ascoltando Love FM.
2: Le mani

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo a Budapest. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata la finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
1: La tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Tennis internazionale maschile torna in Puglia a Bari con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner Love FM.
11: Il giorno si risveglia e Love FM è al tuo fianco. Vivi ogni mattina con le tue canzoni preferite, una carica di buon umore e relax.

0: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Candida.
0: Indovina un po'.
2: Ogni stagione cambia vestito, offre ombra, frutti e anche rifugio. Radica la sua forza nella terra, ma si erge verso il cielo. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 10 settembre del 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Lo sapevi che...
2: Il simbolo della Croce Rossa è l'inverso della bandiera svizzera, per rendere omaggio alla Svizzera, patria di Henri Dunant, fondatore dell'organizzazione. In altri paesi si usa la mezzaluna rossa per lo stesso scopo.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è alea. È usata soprattutto nel linguaggio giuridico. L'alea corrisponde al rischio, all'esito incerto di un'azione. Da alea deriva il più usato aleatorio, che è appunto usato per indicare qualcosa di rischioso.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Per uno che non doveva far parte di questo mondo, devo confessare che all'improvviso mi costa lasciarlo. Però dicono che ogni atomo del nostro corpo una volta apparteneva a una stella. Forse non sto partendo, forse sto tornando a casa. Dal film Gattaca, la porta dell'universo.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Ogni stagione cambia vestito, offre ombra, frutti e anche rifugio. Radica la sua forza nella terra, ma si erge verso il cielo. Cos'è? L'albero.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova è esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: La legge dell'attrazione esiste e non ha nulla di magico. Se ti lamenti, attiri altre cose di cui lamentarti. Se ringrazi, attiri altre cose per cui ringraziare.

0: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it. Buon ascolto. Ritmo 80. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Ben ritrovati amici delle stelle con i nostri consigli anche per quest'oggi, giovedì 10 settembre. Ariete, competizione accesa in ufficio, non mollate la presa. In amore siete meno irruenti nel proporre i vostri piani. Un acquisto tech vi deluderà. Toro, concretezza che risolve un problema condominiale o familiare. In amore la serata è ideale per progettare un acquisto importante insieme. Gemelli, verve comunicativa che vi rende irresistibili. In amore, un messaggio iconico sbloccherà una situazione ferma da troppo tempo. Cancro, proteggete i vostri cari da interferenze esterne sgradite. In amore, cercate la complicità nel silenzio. Una mail inaspettata vi farà riflettere. Leone, siete il centro dell'attenzione e naturalmente vi piace moltissimo. In amore non trascurate però i bisogni del partner per inseguire la gloria personale. Vergine, ordine e pulizia nei vostri file e nei vostri pensieri. In amore smettete di essere ipercritici, godetevi quello che la vita vi offre oggi. Bilancia, diplomazia che evita un conflitto tra colleghi. In amore cercate la bellezza dei gesti quotidiani, un incontro fortunato per chi è single. Scorpione, determinazione feroce nel chiudere un accordo difficile. In amore però l'intensità è ai massimi, non abbiate paura di svelare i vostri desideri. Sagittario, voglia di studiare qualcosa di nuovo e tecnologico. In amore il partner è la vostra ancora di salvezza, quindi cominciate a progettare il vostro prossimo weekend. Capricorno, ambizione che vi spinge a lavorare oltre l'orario. In amore ricordatevi però di staccare. Chi vi ama ha bisogno del vostro tempo, non del vostro successo. Acquario, idee visionarie che attirano l'interesse dei vertici. In amore cercate la libertà mentale prima di tutto. Una scoperta web vi stupirà. Pesci, intuizione che vi guida nella scelta giusta al lavoro. Per l'amore la vostra dolcezza è contagiosa e scioglie ogni difesa. Quindi, serata romantica. Buona giornata, buona fortuna. A bientôt.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.

0: Nova FM News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei 100 dollari al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
7: Radio Partner, Love FM.
8: La tua giornata, piena di ritmi frenetici. Ogni giorno traffico, lavoro, scuola, casa, spesa. Troppo! Accendi Love FM. I momenti che vuoi

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: 15 e 2 minuti. Love
1: FM. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
7: Radio Partner, Love FM.
8: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole.
9: Pensieri e parole.
10: Che belle quelle persone capaci sempre di un sorriso, nonostante le sofferenze, nonostante tutto.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane, danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina, con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati, hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema.
2: E adesso le news regionali. Continua l'emergenza olio in Puglia. Il comparto olivicolo del Mezzogiorno è in affanno alla vigilia della nuova stagione di raccolta. Per disinnescare la crisi, l'assessore all'agricoltura della regione ha incontrato a Roma il ministro Francesco Lollobrigida insieme agli omologhi di Campania, Calabria e Basilicata. Sul tavolo un piano di salvataggio urgente, dalle iniezioni di liquidità per i frantoiani in crisi tramite Ismea, fino a un confronto serrato con la grande distribuzione per tutelare il valore dell'oro verde italiano. Le misure del governo saranno svelate a Bari il prossimo 22 settembre. L'assessore della regione Puglia ha sottolineato come la cooperazione tra le regioni del sud e il ministero sia vitale per scongiurare il collasso finanziario del comparto alla vigilia del nuovo raccolto. Si tratta di un dialogo che non punta solo a erogare aiuti immediati, ma a riequilibrare i rapporti di forza commerciali coinvolgendo direttamente i supermercati e la ristorazione. L'appuntamento del 22 settembre a Bari rappresenterà il banco di prova decisivo per tradurre in aiuti concreti gli impegni presi a Roma. Restiamo in Puglia, dove è stata un'estate di massima pressione per la rete d'emergenza e urgenza del Barese. Tra giugno e agosto 2026, i 7 pronto soccorso dell'ASL di Bari e il servizio 118 hanno infatti registrato un sensibile incremento di attività rispetto all'anno precedente, trainato in gran parte dall'impennata di accessi per casi di lieve entità. I numeri diffusi dall'azienda sanitaria tracciano il bilancio di un trimestre critico, gestito anche attraverso l'attivazione di 6 postazioni 118 aggiuntive. I dati confermano la tendenza a un ricorso spesso improprio alle strutture di emergenza. La quasi totalità dell'incremento registrato nell'estate appena trascorsa è legata ai codici di minore gravità, che da soli sfiorano il 48% degli accessi, un dato strettamente correlato alla modalità di arrivo in ospedale. Oltre 51.000 persone si è recato il soccorso autonomamente, aggirando di fatto il filtro territoriale della guardia medica e intasando le sale d'attesa per patologie non urgenti. Da Francesco Del Vento, linea allo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia a Bari con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner Love FM.
6: C'è sempre una canzone splendente, appassionata ed eterna che alleggerisce le nostre giornate. Ci accompagna nei momenti di piacevole relax e ci aiuta ad affrontare al meglio qualsiasi ostacolo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
1: Pensieri e parole.
2: Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
2: Radio Partner, Love FM.
3: A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: that he hasn't around.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: Dolcemente, io e te. Dolcemente, Love FM.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Love FM News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubi fragili, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango, e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio, Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli, con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
3: e sulla nostra nuova app.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
10: Radio Partner, Love FM.
11: Strada davanti a te, cielo sopra di te e Love FM a portata di mano. Che tu stia viaggiando verso una meta lontana o stia godendo di un breve tragitto, la nostra musica ti terrà compagnia. Sintonizzati, rilassati e goditi il viaggio.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: In Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB Plus, il suono perfetto.

0: Rencontre. Love
1: FM. Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Forti temporali oggi al centro-nord Italia con un sensibile calo delle temperature, sole al sud, ma domani cambiano un po' di cose. Al nord, miglioramento al nord-ovest, residua variabilità e qualche piovasco domattina ancora sul nord-est. Centro Italia, torna il sole sulle centrali tirreniche, invece residue e piogge sul medio adriatico. E poi invece il sud che vedrà l'ingresso del maestrale, più variabilità e qualche improvviso rovescio dal basso Tirreno verso il lato adriatico, quindi anche Puglia e Molise. Maggiori dettagli, scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Tennis internazionale maschile torna in Puglia a Bari con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
8: Radio Partner Love FM.
9: Il filo di Sofia. Dal suo diario pensieri e parole.
10: Pensieri e parole.
11: Sai come trovare la felicità? Smetti di cercarla e la felicità accade. Non è all'esterno, ma è dentro di te.

Dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità, ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica, il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Love FM News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con due sconfitte su due incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
2: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
1: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
4: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
1: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce la immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Ogni nota è un abbraccio musicale. Ogni brano è un viaggio nel tempo. Love FM, parti con noi e vivi le tue emozioni.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Mente Tennis Internazionale Maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM. Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: La verità trova sempre il modo per rendersi visibile.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Sì.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
5: Anche questa sera Love FM è la radio che viaggia con te. Accendi il motore, sintonizzati sulle tue canzoni preferite e lascia che la musica faccia da colonna sonora alla tua avventura. Buon viaggio.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Love
1: FM. Previsioni del tempo a Love FM.
2: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud, e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature in diminuzione, da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Prima di decidere cosa vuoi, decidi cosa vuoi lasciarti alle spalle.

Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: le 22 e un minuto. Love FM.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
2: Non è una questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: nella notte di Love FM.
1: Parlo di una storia che svanì.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

Sicuramente ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

Club FM. Ogni canzone un'emozione.

È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.